0: accelerato meno 100 perché mi sta meno penato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che ho aumentato, ma quando ho visto che aumentavo ho preso 5 minuti.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
1: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeu. Il mare servito in tavola.
2: Sono le 6:03.

0: Carbonia.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

0: orecchiette.
1: La radio che nasce dalla sua terra. Una miniera di musica.
2: Carbonia.
3: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica? Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
1: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
2: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
1: Dalle dance ogni passo accende un sorriso.
2: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
0: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
1: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
0: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
2: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
1: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
2: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
1: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
3: Carbonia. Arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos e a seguire Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
4: Sono le 7:03.
5: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardi bene invece Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi e da Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
2: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
3: C'è chi trasmette musica e chi invece trasmette un'identità. In questi 10 anni abbiamo cambiato frequenze, studi, persone, ma mai direzione. Perché Radio Carbonia non è mai stata soltanto una radio, è un pezzo del nostro cuore. Abbiamo acceso voci, creato connessioni e mentre il tempo corre, noi continuiamo a suonare il presente. Auguri a noi, auguri!
4: Radio Carbonia!
3: Radio Carbonia!
4: Radio Carbonia!
3: Una miniera di musica.

Consorzio Filistico, con il patrocinio del Comune di Carbonia, assessorato attività produttive della provincia di Carbonia e Iglesias, del Parco Geominerario e della Fondazione Sardegna, organizza il Sulcis Iglesiente Espone, fiera dell'agroalimentare, dell'artigianato, del turismo. 20ª edizione a Carbonia il 6 e 7 giugno. 300 stand espositivi che raccontano e promuovono le eccellenze.

Uccio De Santis e dei Los Locos in Piazza Roma presenta Giuliano Marongiu. Domenica 7, raduno di gruppi folk con centinaia di figuranti provenienti da diversi comuni della Sardegna per sfilare e fare il ballo tundu più grande della Sardegna. Al suono delle Launeddas e organetto dei maestri Roberto Taggianu e Peppino Bande ed il concerto di Michele Zarrillo. 6 e 7 giugno a Carbonia il Sulcis Iglesiente espone la fiera più grande della Sardegna. Vi aspettiamo!

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Cerchi un aperipranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane, con calice di prosecco incluso a partire da 10 euro. E per chi vuole gustare di più, bis di antipasti con prosecco a 25 euro. Oltre al nostro menù da 35 euro, ti aspetta un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola.

0: Centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: Il consorzio filistico con i

0: Lucio De Santis e dei Los Locos in Piazza Roma presenta Giuliano Marongiu. Domenica 7, raduno di gruppi folk con centinaia di figuranti provenienti da diversi comuni della Sardegna per sfilare e fare il ballo tundu più grande della Sardegna. Al suono delle launeddas e organetto dei maestri Roberto Taggianu e Peppino Bande ed il concerto di Michele Zarrillo. 6 e 7 giugno a Carbonia il Sulcis Iglesiente espone la fiera più grande della Sardegna. Vi aspettiamo!
1: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Sono le 9:02.

Scelti un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di

0: menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Su Zilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Le crisi industriali nell'isola, la salita in affanno, lo spopolamento, la desertificazione economica dei territori, ma anche la fuga dei giovani sardi verso altre regioni, sono solo alcuni dei temi che saranno trattati giovedì 21 maggio al Teatro Doglio a Cagliari durante il 19° congresso della UIL Sardegna, a cui prenderà parte il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri. Tanti gli eventi musicali annunciati in questi giorni in tutta la Sardegna. Iniziamo con Assemini, infatti sabato 13 giugno alle ore 20 inizierà l'evento Un mare di musica, che racconterà 500 anni di storia attraverso 12 palchi, generi musicali, artisti e performance dal vivo, dal Rinascimento al Barocco, dal rock and roll alla disco music, fino alla musica pop e dance degli anni 2000, un viaggio musicale nel cuore della città. I special guest dell'evento saranno Le Vibrazioni, ingresso gratuito a partire dalle ore 20 sabato 13 giugno. Mentre a Sassari, al Teatro Comunale, è stato annunciato il ritorno di Angelo Branduardi. In occasione degli 800 anni della stesura del Cantico delle Creature, prende vita il suo nuovo tour, quello di Angelo Branduardi. Cantante sarà al Teatro Comunale di Sassari per una tappa del suo evento unico, in grado di trasformare il pubblico in un viaggio musicale. Il tour si ispira alla figura solare e vitale del poverello d'Assisi, come racconta lo stesso Branduardi. Appuntamento per tutti il 12 novembre. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Sono le 10:03.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, a

0: un'atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Ittiturismo su Giudeo. Il mare. Servito in tavola. A Carbonia arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos. E a seguire, Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service, Piazza Roma, Carbonia, ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
1: Da sabato 6 giugno 2026 ritorna
2: la Dance Music Machine.
1: Dance Music Machine. 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16, qui su Carbonia e 90 for You.
3: Dance Music Machine.
1: Seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sognavo per noi una vita come tanti, uscire fuori con il fr-

0: Centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Sono le 11:04.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: più. Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Il consorzio

Arco di Uccio De Santis e dei Los Locos in Piazza Roma presenta Giuliano Marongiu. Domenica 7, raduno di gruppi folk con centinaia di figuranti provenienti da diversi comuni della Sardegna per sfilare e fare il ballo tundu più grande della Sardegna. Al suono delle Launeddas e organetto dei maestri Roberto Taggianu e Peppino Bande ed il concerto di Michele Zarrillo. 6 e 7 giugno a Carbonia il Sulcis Iglesiente espone la fiera più grande della Sardegna. Vi aspettiamo!

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia. Da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica? Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
2: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
3: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
2: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
3: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
1: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
2: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
1: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
3: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
2: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
2: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
4: Cerchi una per i pranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con cali

0: semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeu, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340-163-7657. Il mare, servito in tavola.
1: Sono le 12 e 3 minuti.

sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, il tuo sorriso, la nostra missione.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
2: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
3: Sono le 13 e 3 minuti.

0: e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Di atto gravissimo parla anche il governo italiano. Il servizio è di Laura Carchidi.
1: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Una volta di più chiediamo alla Federazione Russa un impegno serio per una pace giusta e duratura. Le parole del titolare della Farnesina Tajani. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
0: Donald Trump prende tempo, ma in un'intervista a Fox News ammette che c'è la finestra temporale per un buon accordo con l'Iran. Dopo due giorni di smentite, la Casa Bianca conferma che i negoziatori hanno raggiunto un'intesa su cui si attende ora il via libera presidenziale. Sarebbe prevista una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore. Intanto Israele intensifica i suoi attacchi facendo altre decine di vittime sia in Libano, Beirut incluso, sia a Gaza, dove il premier Netanyahu ha ordinato l'occupazione del 70% del territorio. L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia: se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Intanto è arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Tra i temi in primo piano nel dibattito politico resta la riforma della legge elettorale. Il centrodestra vuole portare il testo in aula alla Camera il prossimo 26 giugno. Via i collegi uninominali, sale al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Ce ne parla Marco Mancini.
2: Avanti a tappe forzate, con i tempi di discussione contingentati, la maggioranza non arretra e anzi rilancia. La riforma della legge elettorale è calendarizzata nell'aula della Camera a partire dal 26 giugno. L'obiettivo è quello di ottenere l'approvazione finale in Senato entro ottobre, prima della maratona della sessione di bilancio che concentrerà le attenzioni del Parlamento fino a fine anno. L'intesa nella maggioranza prevede l'innalzamento della soglia dal 40 al 42% per l'ottenimento del premio di maggioranza, la soppressione dei ballottaggi, l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Il premio, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, viene dunque attribuito alla lista singola o alla coalizione che sia arrivata prima in entrambi i rami del Parlamento, a condizione che abbia ottenuto in ciascuna delle due Camere almeno il 42% dei voti validi, aboliti infine i collegi uninominali.
0: Basta operazione antidroga a Roma, arrestate 7 persone, facevano parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, armi e sfruttamento della prostituzione. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva collegamenti diretti con fornitori di droga in Sud America, con cartelli albanesi attivi nel nord Italia e con ambienti della criminalità romana e calabrese. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Il numero uno del mondo era il favorito assoluto, senza di lui possono sognare in tanti. Sentiamo Gerardo De Vivo. motivo.
3: Il verdetto sembrava già scritto. Senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Si correva per l'unico posto libero per la finale. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata in testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. Per lui l'occasione di scrollarsi di dosso l'etichetta di perdente di successo. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui Major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Ruud e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio, Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Dardari.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.

0: coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197 AF Car Wash, auto come nuova.
3: Sono le 14 ed un minuto.

0: piatti ed arrosti tipici, giochi per bambini e battesimo con la sella. Sabato 6 giugno, inaugurazione fiera in presenza degli artisti e delle autorità e spettacolo di Uccio De Santis e dei Los Locos in Piazza Roma. Presenta Giuliano Marongiu. Domenica 7, raduno di gruppi folk come centinaia di figuranti provenienti da diversi comuni della Sardegna per sfilare e fare il ballo tundu più grande della Sardegna. Al suono delle Launeddas e organetto dei maestri Roberto Taggianu e Peppino Bande ed il concerto di Michele Zarrillo. 6 e 7 giugno a Carbonia il Sulcis Iglesiente espone la fiera più grande della Sardegna. Vi aspettiamo!
1: C'è chi trasmette musica e chi invece trasmette un'identità. In questi 10 anni abbiamo cambiato frequenze, studi, persone, ma mai direzione. Perché Radio Carbonia non è mai stata soltanto una radio, è un pezzo del nostro cuore. Abbiamo acceso voci, creato connessioni e mentre il tempo corre, noi continuiamo a suonare il presente. Auguri a noi, auguri!
2: Radio Carbonia!
1: Radio Carbonia!
2: Radio Carbonia!
1: Una miniera di musica.

non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
1: Sono le 15 e 2 minuti.

0: ho un'idea.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
2: Ogni giorno, la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30 e 17.30. Report Sardegna 24. La Sardegna, in primo piano.

0: Carbonia.
1: 21 grammi di felicità per uso personale.
2: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Sono le 16 e 2 minuti.

giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

vi troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Il consorzio

piatti ed arrosti tipici, giochi per bambini e battesimo con la sella. Sabato 6 giugno, inaugurazione fiera in presenza degli artisti e delle autorità e spettacolo di Uccio De Santis e dei Los Locos in Piazza Roma. Presenta Giuliano Marongiu. Domenica 7, raduno di gruppi folk con centinaia di figuranti provenienti da diversi comuni della Sardegna per sfilare e fare il ballo tundu più grande della Sardegna. Al suono delle launeddas e organetto dei maestri Roberto Taggianu e Peppino Bande ed il concerto di Michele Zarrillo. 6 e 7 giugno a Carbonia il Sulcis Iglesiente espone la fiera più grande della Sardegna. Vi aspettiamo!

ci abbia mai messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21. Rilassati con la nostra apericena. Sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
2: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
3: Sono le 17 e 4 minuti.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, Pio Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e Questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i Brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis, nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
5: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
6: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono mai, neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
4: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Carbonia. Arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos e a seguire Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Rit Parade.
3: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
2: Le canzoni più popolari in Italia.
3: Selezionate da Stefano Cilio.
4: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
2: Rit Parade.

Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra

0: 66 a Muni. Vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito, una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Sabor latino.

Cerchi una per il pranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con

0: Esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola.
1: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professione.

0: e passione.
1: Da L Dance ogni passo accende un sorriso.
0: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
2: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
1: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
2: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
0: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
1: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
1: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
3: Da sabato 6 giugno 2026
4: ritorna
5: la Dance Music Machine.
4: Dance Music Machine,
3: 10 puntate, seconda stagione. Dance Music Machine, un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90, dalle 16 qui su Carbonia e 90 for you.
6: Dance Music Machine,
3: seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: You need a gentleman?

0: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
2: Sono le 19:02.
3: Yeah.

La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.

Consorzio Filistico, con il patrocinio del Comune di Carbonia, assessorato attività produttive della provincia di Carbonia e Iglesias, del Parco Geominerario e della Fondazione Sardegna, organizza il Sulcis Iglesiente Espone, fiera dell'agroalimentare, dell'artigianato, del turismo. 20ª edizione a Carbonia il 6 e 7 giugno. 300 stand espositivi che raccontano e promuovono le eccellenze artigianali, artistiche,

0: Uccio De Santis e dei Los Locos in Piazza Roma. Presenta Giuliano Marongiu. Domenica 7, raduno di gruppi folk con centinaia di figuranti provenienti da diversi comuni della Sardegna per sfilare e fare il ballo tundu più grande della Sardegna. Al suono delle Launeddas e organetto dei maestri Roberto Taggianu e Peppino Bande ed il concerto di Michele Zarrillo. 6 e 7 giugno a Carbonia il Sulcis Iglesiente espone la fiera più grande della Sardegna. Vi aspettiamo!
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Sono le 20 e 2 minuti.

Benvenuti su Radio Carbonia. Io sono Michela e questo è Alta Tensione. Avete presente quando sentite il bisogno di alzare il volume e connettervi col mondo? Ecco, questo è il nostro spazio. Un viaggio in 5 tappe tra i suoni che hanno cambiato tutto. Non semplici successi, ma canzoni e persone che hanno cambiato il modo di scrivere, suonare e ascoltare musica. Avete presente quella voglia di sparire e lasciar parlare solo la musica? Oggi facciamo esattamente quello, mettiamo una maschera, perché a volte, per essere davvero liberi, bisogna diventare qualcun altro. Partiamo da un paradosso tutto italiano. Anni 80, parrucche bianche, pizzi, clavicembalisti vestiti come nel Settecento, ma con un sintetizzatore tra le mani. Il rondò veneziano hanno capito tutto prima degli altri. La maschera non serve a nascondersi, serve a creare un sogno. Questa è la Serenissima. Chiudete gli occhi e immaginate Venezia come non avete mai fatto.

elegantissimi, vero? Ma mentre noi italiani eravamo impegnati ancora a comprendere questo capolavoro, in Germania qualcuno stava portando il concetto di maschera verso un livello quasi inquietante. Stiamo parlando dei Kraftwerk. Immaginate di andare a un loro concerto e trovarvi davanti a quattro figure immobili, fredde, vestite in modo identico. A un certo punto i veri musicisti scendono dal palco e vengono sostituiti da dei manichini, dei veri e propri robot che continuano a suonare al posto loro. È qui che avviene la rivoluzione. L'uomo che si fa da parte per lasciare che sia la macchina a comunicare. Non volevano essere star, volevano essere operai del suono in una fabbrica del futuro. Hanno inventato l'elettronica moderna partendo dal concetto che il battito del cuore può essere sostituito da un impulso elettrico. Senza di loro, la musica che balliamo oggi non avrebbe lo stesso DNA. Ascoltate con me questa precisione chirurgica. Questo è il suono che ha cambiato la storia. The Robots.

E poi arrivano loro. Due ragazzi francesi che hanno preso quella freddezza tedesca dei Kraftwerk e l'hanno fatta esplodere sotto le luci di tutto il mondo. I Daft Punk. La loro storia è incredibile. All'inizio della carriera apparivano con maschere di cartone o sacchetti di carta, quasi per scherzo. Poi, il colpo di genio. Sono diventati dei robot definitivi, con caschi cromati fatti di oro e argento che sono diventati, con gli anni, un marchio di fabbrica. Da quel momento, Thomas e Guy Maniel sono spariti per sempre. Nessuno sapeva più che faccia avessero, ma tutti conoscevano il loro ritmo. Hanno trasformato l'anonimato nel brand più potente della Terra. Ma sapete qual è la magia? Che dietro quel metallo e quei circuiti c'è un'anima profondamente umana e funk. Harder, Better, Faster, Stronger non è solo una canzone, è un mantra sulla crescita, sul migliorarsi, sulla forza di volontà. È la tecnologia che non ci schiaccia, ma ci rende più forti. I robot ci hanno insegnato a sentirci vivi più che mai.

Finisce qui la nostra sfilata di maschere ad alta tensione. Abbiamo viaggiato tra il barocco e i circuiti integrati, scoprendo che a volte un casco può raccontare molto più di un volto. Io sono Michela e spero che questo viaggio nell'anonimato vi abbia dato la spinta giusta per il weekend. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Cambieremo marcia, torneremo alle radici e un suono decisamente più sporco e graffiante. Non mancate, sempre qui, su Radio Carbonia.

Benvenuti su Radio Carbonia. Io sono Michela e questo è Alta Tensione. Avete presente quando sentite il bisogno di alzare il volume e connettervi col mondo? Ecco, questo è il nostro spazio. Un viaggio in 5 tappe tra i suoni che hanno cambiato tutto. Non semplici successi, ma canzoni e persone che hanno cambiato il modo di scrivere, suonare e ascoltare musica. Avete presente quella voglia di sparire e lasciar parlare solo la musica? Oggi facciamo esattamente quello. Mettiamo una maschera, perché a volte, per essere davvero liberi, bisogna diventare qualcun altro. Partiamo da un paradosso tutto italiano. Anni 80, parrucche bianche, pizzi, clavicembalisti vestiti come nel 700, ma con un sintetizzatore tra le mani. Il rondò veneziano hanno capito tutto prima degli altri. La maschera non serve a nascondersi, serve a creare un sogno. Questa è la Serenissima. Chiudete gli occhi e immaginate Venezia come non avete mai fatto.

elegantissimi, vero? Ma mentre noi italiani eravamo impegnati ancora a comprendere questo capolavoro, in Germania qualcuno stava portando il concetto di maschera verso un livello quasi inquietante. Stiamo parlando dei Kraftwerk. Immaginate di andare a un loro concerto e trovarvi davanti a quattro figure immobili, fredde, vestite in modo identico. A un certo punto i veri musicisti scendono dal palco e vengono sostituiti da dei manichini, dei veri e propri robot che continuano a suonare al posto loro. È qui che avviene la rivoluzione. L'uomo che si fa da parte per lasciare che sia la macchina a comunicare. Non volevano essere star, volevano essere operai del suono in una fabbrica del futuro. Hanno inventato l'elettronica moderna partendo dal concetto che il battito del cuore può essere sostituito da un impulso elettrico. Senza di loro, la musica che balliamo oggi non

E poi arrivano loro. Due ragazzi francesi che hanno preso quella freddezza tedesca dei Kraftwerk e l'hanno fatta esplodere sotto le luci di tutto il mondo. I Daft Punk. La loro storia è incredibile. All'inizio della carriera apparivano con maschere di cartone o sacchetti di carta, quasi per scherzo. Poi, il colpo di genio. Sono diventati dei robot definitivi, con caschi cromati fatti di oro e argento che sono diventati, con gli anni, un marchio di fabbrica. Da quel momento, Thomas e Guy Manuel sono spariti per sempre. Nessuno sapeva più che faccia avessero, ma tutti conoscevano il loro ritmo. Hanno trasformato l'anonimato nel brand più potente della Terra. Ma sapete qual è la magia? Che dietro quel metallo e quei circuiti c'è un'anima profondamente umana e funk. Harder, Better, Faster, Stronger non è solo una canzone, è un mantra sulla crescita, sul migliorarsi, sulla forza di volontà. È la tecnologia che non ci schiaccia, ma ci rende più forti. I robot ci hanno insegnato a sentirci vivi più che mai.

0: Vai.
1: Finisce qui la nostra sfilata di maschere ad alta tensione. Abbiamo viaggiato tra il barocco e i circuiti integrati, scoprendo che a volte un casco può raccontare molto più di un volto. Io sono Michela e spero che questo viaggio nell'anonimato vi abbia dato la spinta giusta per il weekend. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Cambieremo marcia, torneremo alle radici e un suono decisamente più sporco e graffiante. Non mancate, sempre qui, su Radio Carbonia.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
3: Carboni è tornata. Da oggi, grazie a 90 For You, puoi

0: con più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: A Carbonia arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos. E a seguire, Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service, Piazza Roma, Carbonia, ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna, la musica scorre nelle vene.
2: Amuni, sapori di Sicilia, il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: 8614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeu. Il mare servito in tavola.
3: 90 For You e Carbonia.
4: Carbonia e 90 For You.
3: Una grande sinergia per darti sempre il meglio. Più musica anni 90, più intrattenimento, più contenuti, più Carbonia
4: e il Sulcis Inglesiente.
3: Carbonia e 90 For You.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
3: Sono le 22 e 3 minuti.

0: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica? Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
1: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
2: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
1: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
2: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.

0: Pilates, arti marziali come il Krav Maga.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
0: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
2: Il consorzio filistico, con il patrocinio del Comune di Carbonia, assessorato attività produttive della provincia di Carbonia e Iglesias, del Parco Geominerario e della Fondazione Sardegna, organizza il Sulcis Iglesiente Espone, fiera dell'agroalimentare, dell'artigianato, del turismo. 20ª edizione a Carbonia il 6 e 7 giugno. 300 stand espositivi che raccontano e promuovono le eccellenze artigianali, artistiche, enogastronomiche e folcloristiche della Sardegna. Punti di storo con piatti ed arrosti tipici, giochi per bambini e battesimo con la sella. Sabato 6 giugno, inaugurazione fiera in presenza degli artisti e delle autorità e spettacolo di Uccio De Santis e dei Los Locos in Piazza Roma. Presenta Giuliano Marongiu. Domenica 7, raduno di gruppi folk con una centinaia di figuranti provenienti da diversi comuni della Sardegna per sfilare e fare il ballo tundu più grande della Sardegna. Al suono delle launeddas e organetto dei maestri Roberto Taggianu e Peppino Bande ed il concerto di Michele Zarrillo. 6 e 7 giugno a Carbonia, il Sulcis Iglesiente espone la fiera più grande della Sardegna. Vi aspettiamo!
3: C'è chi trasmette musica e chi invece trasmette un'identità. In questi 10 anni abbiamo cambiato frequenze, studi, persone, ma mai direzione. Perché Radio Carbonia

0: auguri a noi. Auguri.
1: Radio Carbonia.
0: Radio Carbonia.
1: Radio Carbonia.
0: Una miniera di musica.

0: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
2: Il consorzio filistico, con il patrocinio del comune di Carbonia, assessorato attività produttive della provincia di Carbonia e Iglesias, del parco geominerario e della Fondazione Sardegna, organizza il Sulcis Iglesiente Espone, fiera dell'agroalimentare, dell'artigianato e del turismo. 20ª edizione a Carbonia il 6 e 7 giugno. 300 stand espositivi che raccontano e promuovono le eccellenze artigianali, artistiche, enogastronomiche e folcloristiche della Sardegna. Punti di storo con piatti ed arrosti tipici, giochi per bambini e battesimo con la sella. Sabato 6 giugno, inaugurazione fiera in presenza degli artisti e delle autorità e spettacolo di Uccio De Santis e dei Los Locos in Piazza Roma. Presenta Giuliano Marongiu. Domenica 7, raduno di gruppi folk con centinaia di figuranti provenienti da diversi comuni della Sardegna per sfilare e fare il ballo tundu più grande della Sardegna. Al suono delle launeddas e organetto dei maestri Roberto Taggianu e Peppino Bande ed il concerto di Michele Zarrillo. 6 e 7 giugno a Carbonia, il Sulcis Iglesiente espone la fiera più grande della Sardegna. Vi aspettiamo!
3: Sono le 23:03.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La radio che nasce dalla sua terra.

visto lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.